0: Io guardo se quel letto che ci destina in fondo farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi fare che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei il mio servo.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco, si potresti starne.

ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. Allontrai vero, voi ministro.

tutto farò, senza riserve tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dare in moglie la mia serva antica, ad

0: Susanna, Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti me qui giardin sull'imprudit del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: Sei uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Oddio!
0: Esci! E alcuno entri!
2: Chiudi il nasso qui sono!
1: La madama e sarà! Vado a cercarlo!
0: Qui dietro di porlo!
2: Non ti cegnate!
0: Taci! Cerca di parla!
2: Che fate?
1: Susanna, il ciel vi salvi, avreste cose.

0: ciascuno i suoi gusti, io mi credea che preferir doveste per amante come fan tutte quante. Un signor liberal, prudente e saggio, un giovenastro, un paggio.
1: Ah, cherubino!
0: Ah, cherubino! Ah, cherubin d'amore! Così sul far del giorno passaggiava qui d'intorno per entrar.
1: Un'impostora è questa!
0: E un maligno con voi che gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi confidenza. Io sono amico ed altrui non la dico. E per voi? Per madama!
1: Dio, non mi matrimonio!
0: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Ella guarda a tavola si spesso e con tale modestia che se il conte si accorge che su tal punto sapete egli è una bestia.
1: Scende, vado! E perché andate voi che menzogne smaggendo?
0: Oh, io! Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo. Come? Ti dico tutti, oh bella!

da tua cugina. Lo scoietro va rinchiuso. Picchio, madre barbarina, paurosa fuori dell'uso. Io dal muso insospettito guardo.

0: braccia tosto mi fine la volate, io non che veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate, che baldanza, e quale scusa se la colpa di dente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli non me quando voi qui giungeste, e mi chiede di pregare la padrona che cederne in grazia. Io la vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: ed allora di dietro io mi cenai,
0: e quando io mi posi,
1: allora io che mi pulsi e qui m'ascosi.
0: Oh, cielo! Dunque ha sentito quello che io gli dicea?
1: Se ci per non sentire quanto potea!
0: Oh, perfidia! Frenatevi, gente! E voi restate qui, picciol serpente!

0: Cos'è questa con... Cos'è questa commedia?
1: Signor, non insdegnate questo nel nostro affetto meritato tributo, or che abudiste un diritto singrato a chi verama.
0: Quel dritto non ve più, cosa si brama?
1: Le nostre nozze si son già stabilite, ora voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo l'onesta candida vesta.
0: Mia voglia, Anastasia, come a fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, a voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indulto. Io voglio in faccia dei miei più fili e con più ricca pompa rendere amici. Faccio due su nuovi. Andate, amici.

0: Egli ancora fanciullo.
1: Mendi quel che tu credi.
0: E perguantai.
1: Io mi perdono. Anzi farò di più, vacante un posto tu viziata reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
2: Fin domani sfolo,
1: parta tosto.
0: Obbedirvi, signor, son già disposto.
1: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
3: Ehi, capitano, a me pure la mano. Io vuol parlarti, pria che tu parli.

0: voi non tocca stare in pena per questo. Ecco il progetto. Per Basilio il biglietto io mi può capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo davante voi deste.
1: Sì, per sento, con un uomo sì geloso.
0: Ancora meglio. Al conte farai subito dire che verso sera attendete in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che sua vece ivi sen vada. Questa è l'unica strada onde mon su, sorpreso da madama, si è costretto a far poi quel che si trava.
1: E ti porre un cemal nel nostro caso.
2: Egli è persuaso.
1: E dove vedremo?
0: Di lui il conte alla caccia e per tu ancora non sarà di ritorno.
1: Oh.
0: Io vado e posto che rubino ti manco, lascio a voi la cura.

amato, figlio di infortunio, come esse, lasciatemi vedere. Andrà benissimo, siamo di quale statura.

0: Cos'è codesto strepito? Il gabinetto qualche cosa è caduta.
1: E ho un intesigente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: Grave qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
1: Fossi il suo danno. Appunto.
0: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui? Non viene bene.
0: Susanna, e donde viene?

0: tutte voi mi aprite.
1: E perché dentro le mie fame aprire?
0: Ebbene, lasciate la PM senza chiavi. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, tanto le porte mi aprite.

0: assai. Volete dunque aprir voi stessa, o deccio?
1: Fermate, ascoltatemi un poco. E credete capace di mancare una vita?
0: Come vi piace, entro quel gabinetto chi

0: e Susanna. Chissà che la tua amico abbia il segreto mio, o se ha parlato gli può sposare la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?

0: ma la contessa tendrà il fiaschetto.
1: E fu un pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Che gente?
0: E mia senz'altro!

Senato. Hai già vinta la causa. Cosa sento? In quel laccio io cadea.

0: Se giusta la sentenza, o pagaro sto mal. Bravo buon Curzio,
1: bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza,
0: che superba.
2: Siamo tutti vendicati,
0: io non la sposerò.
2: La sposerai,
1: o pagarla o sposarla. Le te prestati due le pezzi d'ori.
0: Son gentiluomo. Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti, dove sono? Chi sono?
2: Lasciate pur cercarli, dopo 10 anni, io spero di trovarli.

0: loro le gemme e ricavati i panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso in masnadieri sono indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico
1: una statua impressa al braccio destro
0: e a voi chi il disse?

0: Perché lo partisti?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza!

0: brava figliuola, hai buon maestro che ti fa la scuola. Qual debole, qual dio, rivolga tutto quanto a torto mio.
1: Signor, se tratterete tutte queste ragazze, addio feste, addio danze.

0: Support comes from the Boulder Ensemble Theater Company, presenting Witch, a play about the devil, unbridled ambition, and souls in need of love. Opening July 23rd at the Savoy, Denver. Tickets at BETC.org.
1: Cherubino, orci sei, che diavi incanta, non cantano, ma dici che li salto stamare in sui garofani, e lo dice. Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
2: Anch'esso?
1: Perché no? Io non impugno mai quel che non so.

Sposta la parata nuziale con la più ricca pompa. Dio vuol che sia magnifica la festa. E quanti, e forti, e gran cena, e gran ballo.

0: la Susanna, la Stilla. E così tenerella il mestiero già sai di far tutto sì ben quel che tu fai.
1: Così fai metto in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Aver gusto l'unir come il padrone ti die la commissione.